in amore, amore, che te dico due parole. E io in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E io in amore, amore, che te dico due parole. E io in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E io in amore, amore, che te dico due parole. E io in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E io in amore, amore, che te dico.